se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui